0: Avanti qualche linea buonino. Somebody's last call is times.
1: Neil, 10-08 Grand F, Arthur.

0: fare una cosa, dico, eh?
1: Io fa vinte da me.
0: Fa così, dai.
2: Appreciate that, thank you.